0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 2:51 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 3:41.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Poker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Poker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione follorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 21 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House, aperitivo,
3: musica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House, aperitivo.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: come del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: esatta.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sono le 7:03.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

sorpresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Hantavirus è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma è stata sottoposta a un test per Hantavirus. Il campione sarà analizzato allo Spallanzani di Roma insieme a quello prelevato al 25enne calabrese in isolamento seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portate in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran però replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, l'ex presidente del CONI Malagò dovrebbe depositare in Federcalcio questa mattina la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Hordar. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana, possibili disagi in A1 verso nord tra Calenzano e via 1 variante, verso sud segnaliamo personale su strada tra Sasso Marconi e via 1 variante. Stessa situazione in A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. In A11 possibili rallentamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con l'A1 verso Firenze. Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione. Il treno 18-257 Firenze-Empoli quest'oggi è cancellato. Prossima soluzione con il treno 18-261. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo la nuova fase dei lavori in via Panzani, quelli alla rete elettrica in Borgo San Frediano e alla rete del gas in via De Bardi. Muoversi in Toscana.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: storica, ora esatta.
1: Sono le 7:53 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da antivirus. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera a focolaio per Johannesburg. L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le donne si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonis e Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro è stata confermata dal soccorso alpino. Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa, Giorgia Meloni oggi torna nell'aula del Senato per il Question Time, una giornata che avrà al centro soprattutto i temi economici. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma stasera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio su Ciccio Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: le 8 e 54 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Stefano Donnini. Altro giro sulla Speaker Slot Machine per parlare di aria condizionata. Oggi lo diamo per scontato, specialmente in estate, ma l'aria condizionata non è nata per rinfrescare noi esseri umani. All'inizio del Novecento, un giovane ingegnere di nome Willis Carrier inventò il primo sistema di climatizzazione per una tipografia di Brooklyn. Il problema non era il caldo sofferto dagli operai, ma l'umidità che faceva gonfiare la carta e sbavare l'inchiostro. Solo dopo anni i proprietari dei cinema capirono che potevano usare quella tecnologia per attirare i clienti durante le torride giornate estive, dando vita ai primi blockbuster stagionali. Pensateci, senza quella tipografia di New York, oggi vivremo in una città molto diversa e probabilmente saremo tutti molto più sudati e nervosi. Quindi un grazie a Willis Carrier, l'uomo che ha donato il meteo per salvare i nostri libri e il nostro umore. La nostra slot machine si prende una pausa, ma voi continuate ad ascoltare la musica di RDF. Ciao a tutti da Stefano Donnini.

0: altre curiosità su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Per gli amanti dei viaggi, oggi arriveremo a Gibilterra. È uno dei luoghi più bizzarri e affascinanti d'Europa, un pezzetto di Regno Unito incastrato nel sud della Spagna, dove si fondono cabine telefoniche rosse, scimmie dispettose e una geografia decisamente bizzarra. A Gibilterra troveremo ovviamente la famosissima Rocca. Non è solo un massiccio di pietra calcarea, ma è letteralmente vuota all'interno. I tunnel sono di 52 km di gallerie scavate nella roccia, una distanza superiore a quella di tutte le strade di superficie della città. Questi tunnel furono scavati principalmente durante il Grande Assedio 1779-1783 ed è ampliati di questi ovviamente durante la Seconda Guerra Mondiale per ospitare migliaia di soldati e scorte. Altre notizie e curiosità in Speaker Slot Machine qui su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Ciao da Gino, alla prossima!
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'antivirus ha rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg. Si trova ora in quarantena al Sacco, il suo test è negativo. Effettuato il test anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e diretta a Roma. La donna si è poi recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. 9 anni dopo la sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato, Donald Trump torna a Pechino promettendo che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. La guerra nel Golfo, Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti che, insieme a preparativi militari e negoziati indiretti, accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per priorità esterna che non riceve in uscita a Valdarno nelle due provenienze. In A11 coda ancora una volta per priorità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. E arriviamo alla Fipili verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta tra Cascina e Pisa Nord-Est, ancora coda in uscita a Pisa Nord-Est nelle due provenienze, in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, e personale su strada tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico sulla linea tra Signa e le Piagge. I treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento sono coinvolti 8 treni regionali in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sulla app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città.

0: le 9 e 36 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: radio diffusione fulmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefulmonica.it.
1: Ciao a tutti da Mario e grazie alla Speaker Slot Machine che anche quest'oggi mi ha scelto per portarvi nel mondo delle curiosità. Parliamo di edilizia. Sapete qual è il grattacielo più alto d'Italia? Una curiosità interessante in fatto di architettura riguarda la torre Unicredit di Milano, che è il grattacielo più alto d'Italia, alto 231 metri ed è stato inaugurato nel 2014. E invece parliamo del grattacielo più alto del mondo. I 214 metri della torre Unicredit sono molto poco, infatti, in confronto dell'altezza del Burj Khalifa di Dubai, che con i suoi 829 metri è il grattacielo più alto del mondo. Pensa che è alto quasi il doppio dell'Empire State Building di New York. Bene, è tutto per questo spazio dedicato alla Speaker Slot Machine, quindi con le grandi curiosità da tutto il mondo e dall'Italia. Grazie per avermi seguito, il prossimo appuntamento da chissà quando. Comunque, buon ascolto come sempre su Radio Diffusione Follonica.

Ciao da Gino, abbiamo dato di nuovo una girata alla slot machine per parlare ancora una volta di curiosità. E adesso parliamo di inclusione. Pensate che l'inclusione è una di quelle parole che usiamo ogni giorno, ma che nasconde una storia e un'evoluzione davvero affascinante. Non solo far spazio a qualcuno, è un concetto molto più profondo. L'origine chiusa di una parola aperta. Paradossalmente, l'etimologia di inclusione non è così inclusiva. Deriva dal latino includere, che significa letteralmente chiudere dentro o chiudere in un recinto. Inizialmente veniva usata in contesti fisici, come una pietra preziosa inclusa in una roccia. Ma oggi il significato si è ribaltato. Non si tratta di rinchiudere qualcuno in una categoria, ma di abbattere recinti affinché tutti facciano parte dello stesso spazio. E tutti quanti adesso insieme ad ascoltare la musica più bella di Radiodiffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao, sono Stefania Paggetti ed oggi la Slot Machine ha scelto me. Sapevate che ci sarà una città del futuro nel deserto? In Arabia Saudita prosegue la costruzione di The Line, una città lineare futuristica, lunga 170 km, alta 500 metri e larga solo 200 metri, progettata per essere totalmente priva di auto e a zero emissioni.

0: Buona giornata da Alberto Serpi. Altro giro, altra corsa con la Speaker Slot Machine. Quest'oggi parliamo di musica. Nel 2026 compie 40 anni Run to Me, grande successo di Tracy Spencer, al secolo Louise Tracy Freeman, pubblicato appunto nel 1986. Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone divenne un'icona della musica italo-disco e un tormentone estivo in Italia, portando la cantante alla vittoria del Festival Bar nello stesso anno. È stato uno dei successi più amati di quel decennio. Il pezzo è una cover di un brano originariamente inciso da Ray Foster un anno prima, ma è stata la versione di Tracy Spencer a scalare le classifiche internazionali. Volete sapere una curiosità? Il nome d'arte Tracy Spencer fu scelto da Claudio Cecchetto e da Gerry Scotti, invertendo il nome del famoso attore Spencer Tracy. Vi lascio la musica di RDF Web Radio. Alla prossima con la Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sono risultati entrambi negativi ai test effettuati. Sacco Bacari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina, che ha illustrato i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio nella città di Rovigo. La giovane, di origine nordafricana, sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Il motivo dell'aggressione sarebbe di natura sentimentale. Sono 2 governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Turam, che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

la speaker slot machine di RDF ha estratto nuovamente il mio nome. Salve a tutti da Simona Vasile e sono qua a raccontarvi le curiosità che arrivano dal mondo. Parliamo di Stephen Hawking, che era ed è stata una leggenda della fisica contemporanea, ma era anche un gran burlone. Tutti quanti sappiamo che era affetto da sclerosi laterale amiotrofica e quindi per questo motivo doveva girare con una sedia a rotelle. Nel 2012 la sua biografia scritta da Kitty Ferguson riportò che girava una voce secondo la quale Hawking passava di proposito con la sedia a rotelle sopra le dita dei piedi delle persone che gli stavano antipatiche. Nel 1977, ad esempio, pare che lo abbia fatto addirittura con l'allora principe Carlo e sembra che uno dei suoi grandi rimpianti sia stato quello di non poterlo fare con l'ex primo ministro conservatore Margaret Thatcher. E il signor Hawking negò queste dicerie dicendo in modo veramente molto simpatico: questo è un pettegolezzo malizioso e sono pronto a passare su tutti i piedi di chi lo va a ripetere. Andiamo avanti con la musica di RDF Wave Radio. Ciao a tutti da Simona.

a tutti! Oggi la speaker slot machine ha estratto me. Sono Elisa Rugi e vi parlo dei carnevali più belli al mondo. Il più grande e famoso al mondo è il Carnevale di Rio de Janeiro, in Brasile, che offre sfilate di samba leggendarie al sambodromo e feste di strada. Dopo troviamo quello di Tenerife, in Spagna, che è famoso per l'elezione della regina del carnevale e i suoi costumi appariscenti. Dopo la Spagna andiamo in Italia, a Venezia. Il carnevale nella città veneta è celebre per la sua eleganza, maschere artistiche e costumi d'epoca. Passiamo all'ultimo, che è il Carnevale di Nizza, rinomato per la sua spettacolare battaglia dei fiori e i carri allegorici. Grazie a tutti e buon ascolto con Radio Diffusione Follonica.

0: speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Sono Stefania Paggetti e anche oggi ci ritroviamo perché la speaker slot machine ha scelto me. Vi voglio parlare di benessere. Si stima che in Finlandia ci sono più saune che nel resto del mondo, se rapportato alla popolazione, e la loro diffusione è capillare. Nel dettaglio ci sono oltre 3 milioni di saune in un paese con una densità di circa 5 milioni e mezzo di abitanti, cioè una sauna ogni due persone. Non sono solo nelle casse private, ma anche nei condomini, uffici, hotel, sulle rive dei laghi e persino nel palazzo del Parlamento. È una pratica essenziale nella cultura finlandese, utilizzata per relax e socializzazione. Beh, ci piace molto questa cosa, direi di acquisire questa bella cultura. Vi lascio con la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: altre curiosità su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Per gli amanti dei viaggi, oggi arriveremo a Gibilterra. È uno dei luoghi più bizzarri e affascinanti d'Europa, un pezzetto di Regno Unito incastrato nel sud della Spagna, dove si fondono cabine telefoniche rosse, scimmie dispettose e una geografia decisamente bizzarra. A Gibilterra troveremo ovviamente la famosissima Rocca. Non è solo un massiccio di pietra calcarea, ma è letteralmente vuota all'interno. I tunnel sono di 52 km di gallerie scavate nella roccia, una distanza superiore a quella di tutte le strade di superficie della città. Questi tunnel furono scavati principalmente durante il Grande Assedio 1779-1783 ed è ampliati di questi ovviamente durante la Seconda Guerra Mondiale per ospitare migliaia di soldati e scorte. Altre notizie e curiosità in Speaker Slot Machine qui su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Ciao da Gino, alla prossima!
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 11:25.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: con
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Antivirus: gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sul turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. La leadership di Starmer è sempre più sotto pressione dopo la sconfitta del Labour alle amministrative del 7 maggio. Il primo ministro britannico incontrerà oggi a Downing Street il ministro della Salute. Intanto quasi 100 deputati laburisti chiedono un percorso verso le dimissioni del leader. Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa, Giorgia Meloni oggi torna nell'aula del Senato per il Question Time in una giornata che avrà al centro soprattutto i temi economici. Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana. In Fipili permangono rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, tra Scandicci e Firenze Scandicci, il tutto in direzione del capoluogo. Ricordiamo inoltre la chiusura dello svincolo di Cascina in uscita per chi proviene da Pisa e segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Navacchio e Cascina in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario. In occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 in Toscana segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio Lucca-Firenze e Lucca-Aulla-Lunigiana. Sono interessati 4 treni regionali. Tutti i dettagli sul sito del gestore e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.

0: Fraggle.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
2: Bentrovati. Oggi la slot machine ha scelto me, Stefania Faggetti. Una curiosità dal mondo. Sapevate che c'è un ghiacciaio che suona? Il ghiacciaio Rose, in Antartide, vibra costantemente a causa del vento che soffia sulle sue dune di neve, producendo un canto sismico a bassa frequenza che gli scienziati possono monitorare per studiare la salute del ghiaccio. Buon proseguimento con la musica di Radiodiffusione Follonica.

0: Ciao a tutti, oggi la speaker slot machine si è fermata su di me. Sono Claudio Caselli e vi ricordo che il 3 maggio ricorre la giornata internazionale per la libertà di stampa, proclamata nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quest'anno, in occasione del 3 maggio, l'associazione Ossigeno per l'Informazione ha lanciato il progetto Cercavano la Verità, che racconta le storie di 30 giornalisti italiani uccisi dal 1960 ad oggi sul sito giornalistiuccisi.it. Sul sito sono disponibili le biografie, aggiornamenti sulla ricerca dei responsabili, riferimenti ai lavori, ai film, ai documentari, fotografie, libri e articoli. Uno strumento al servizio della memoria collettiva che deve essere costantemente nutrita per aumentare la conoscenza e migliorare la comprensione dei fatti. Un saluto e un abbraccio da parte di Claudio Caselli. Vi lascio alla musica di RDF Web Radio.
1: Radio diffusione fulonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti e grazie alla Speaker Slot Machine che quest'oggi mi ha scelto per portarvi nel mondo delle curiosità. Ebbene, cominciamo con la lingua con più parole al mondo. Secondo alcune fonti inglesi, il vocabolario più ricco con circa 1 milione di vocaboli, ma altri sostengono che il primato di lingua con più parole al mondo vada all'arabo, che ne avrebbe addirittura 12 milioni. Altri, come Wikipedia, pensano che la lingua con più parole al mondo sia il tamil. La verità, i criteri sono troppo vari per stabilire una graduatoria attendibile. Altra curiosità che voglio dirvi quest'oggi è che a Londra si parlano oltre 300 lingue. Che lingua si parla a Londra? L'inglese, certo, ma in realtà le lingue parlate sono a Londra oltre 300. Poi c'è l'alfabeto cambogiano, che è il più lungo del mondo, addirittura 74 caratteri nell'alfabeto cambogiano, e questo lo rende il più lungo di tutti in assoluto. È tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Ancora a tutti voi un buon ascolto con Radio Diffusione Follonica.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i

la voglia di non ragionare ma vivere, sempre disposto a rischiare e ridere, riderne la gioia di quest'attimo, senza pensarci troppo, solo gustandolo, le stesse storie, quei percorsi che non cambiano, quelle canzoni e le passioni che rimangono.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie minaccia: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Se Trump sbarcherà sull'isola iraniana di Karg, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Antivirus: gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Per questo, con l'accusa di lesioni gravissime, ieri è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia un operaio di 55 anni. La principessa del Galles Kate Middleton è a Reggio Emilia oggi e domani per una visita istituzionale dedicata allo sviluppo della prima infanzia e all'espansione internazionale del The Royal Foundation Center for Early Childhood. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.

0: decisione follica, ora esatta.
1: Sono le 12:36 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il procuratore di Napoli elenca i dettagli della maxi operazione della polizia che ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale. Secondo l'accusa, alcuni appartenenti alle forze dell'ordine in cambio di denaro avrebbero effettuato accessi abusivi con le proprie credenziali per ottenere e commercializzare dati riservati. Decine gli indagati, destinatari delle misure cautelari, 4 in carcere, 6 a domiciliari, 19 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. È morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella sera di domenica 3 maggio. L'Ucraina ha abbattuto nella notte 111 droni russi ed è ancora sotto attacco, lo ha detto il presidente Zelensky. Mosca sta ritardando intanto lo scambio di prigionieri come prevede l'accordo annunciato da Donald Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina rivolge alla Russia. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia dopo i 4 che erano sul volo KLM. Sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. I test sono stati effettuati su entrambi i pazienti e sono risultati negativi. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Occhi puntati su Luciano Darderi che in serata affronta lo spagnolo Hodar. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12 dove si segnalano possibili disagi per un incidente in entrata al bivio tra la 12 e il raccordo con la 11 in direzione Genova. In Fipili sul ramo di Livorno domani 14 maggio in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno Porto in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni, per un guasto agli impianti di circolazione nei pressi di Pontassieve i convogli percorrenti la tratta Firenze e Pontassieve stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Sono le 13:33.
0: Il passato ha un nuovo ritmo.
4: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 14 e 21 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Sono stati ritrovati oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si avevano notizie.

0: Ora, ora esatta.
1: Sono le 15 e 14 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La premier Meloni torna nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. L'appuntamento con il Premier Time è dalle 16.30 a Palazzo Madama. Al centro del confronto c'è soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli, lo ha detto il ministro della Salute Schillaci al Question Time in aula alla Camera, rispondendo a un'interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. I medici ospedalieri lanciano intanto l'allarme, il sistema non reggerebbe oggi una nuova pandemia. Sonia Bottachiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Cina in vista di un vertice in cui verranno discussi importanti temi globali con il suo omologo Xi Jinping, dal commercio internazionale alla guerra in Iran e a Taiwan. Un caccia americano pattuglia intanto le acque dello stretto di Hormuz. Teheran avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo. Se gli Stati Uniti attaccano, reagiremo. Calcio: Roma-Lazio anticipata alle ore 12 e finale degli internazionali di tennis posticipata alle 17.30. È questa l'idea su cui starebbero lavorando la Lega Serie A e la Prefettura per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby capitolino. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione.

precipitazione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: sono le 17.
1: E allora veloci, subito in onda, in diretta, buon pomeriggio, metà settimana, mercoledì 13, giusto? 13 maggio 2026. Gino è con voi, buon pomeriggio di nuovo e come sempre il nostro tradizionale incontro diretta qui su Radiodiffusione Follonica Web Radio per questo tradizionale pomeriggio insieme sino alle ore 19. Per ascoltarci ovviamente il nostro player si trova sul nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it. Seguite il nostro sito perché oltre al player per ascoltare la radio in diretta avrete le notizie degli speaker, le foto degli speaker, gli animatori della radio, le classifiche, la storia della radio e tante cose da cliccare, da visionare sul sito www.radiodiffusionefollonica.it. E poi vi ricordo la nostra app ufficiale, la app di Radiodiffusione Follonica da scaricare su Apple Store e Google Play. In ogni momento, in ogni tua giornata, ovviamente la tua radio è a portata di mano. I nostri social, seguite Facebook, Instagram, TikTok, Radiodiffusione Follonica Music and Show. Allora, il pomeriggio tradizionale classico è quello dedicato al talk dove facciamo partecipare i nostri radioascoltatori sempre più numerosi al di là della radio. Allora, gli autori oggi pomeriggio hanno scelto questo tipo di talk. Vogliamo sapere se voi scegliete spesso un ristorante per i vostri pranzi o per le vostre cene. Fatecelo sapere al 328-086-9040. Ci divertiremo un mondo perché parleremo di anche piatti tipici, parleremo del ristorante, della trattoria tipico dei nostri ascoltatori da tutte le parti d'Italia. Gettonate il 328-086-9040, sarà un pomeriggio succulento e divertentissimo insieme alla mia compagnia e ovviamente alla musica di Radiodiffusione Follonica. E allora possiamo partire con il primo disco in programma. Vi faccio ascoltare la nuova canzone di Fulminacci, è Maledetto Me.

ogni parte d'Italia, formulate il 328-086-9040. Vogliamo sapere se l'italiano medio in questo talk del pomeriggio sceglie un ristorante per i pranzi o per le cene. E poi racconterò qualcosa di vita mia privata su questo argomento. La musica più bella prosegue su Radiodiffusione Follonica Web Radio.

ogni parte d'Italia per il nostro talk del pomeriggio. Se spesso scegliete un ristorante per i vostri pranzi o per le vostre cene, al 328 086 9040 stanno arrivando da terminale tantissimi messaggi e avremo l'occasione di leggerli durante questo pomeriggio insieme sino alle ore 19. E adesso, signori e signori, un po' di confessioni, un po' di attimo di vita privata. Voglio raccontarvi che proprio io, me medesimo, da single incallito, beh, un periodo della mia vita ho trascorso, sì, effettivamente, durante la mia pausa pranzo, dei momenti al ristorante, sì, al ristorante in qualche trattoria tipica della città, e ho mangiato anche molto just food, cioè del cibo quello fatto di strada, tipo hamburger, patatini, che non fa molto bene, questa roba grassa, un po' cibo all'americana. Avrò tantissime altre cose da raccontarvi, soprattutto per pranzi stellati che ho provato in questo pomeriggio. Intanto voi fateci sapere se scegliete un ristorante tipico per la vostra cena o per il vostro pranzo. Ripeto, la nostra linea WhatsApp al 328 086 9040. Adesso tanta bella musica su Radio Diffusione Follonica, la nuova dei Duran Duran.

Duran Duran con Free to Love. Laura da Follonica ci manda un messaggio al 328-086-9040. Lei è una B2E nei weekend, la sera va a mangiare in pizzeria ogni weekend. Grazie Laura per essere dei nostri. Ti faccio ascoltare Bresh, Dai che fai?

Alle 17.30 ci collegheremo con la nostra redazione Art News per un aggiornamento di notizie flash e il collegamento con la Regione Toscana per il traffico sulla nostra regione.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. A Palazzo Madama la Premier Meloni risponde alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito. Mentre citando il quadro geopolitico, la Premier ha avvertito le tensioni incideranno sulla crescita. Un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. La bimba era nata da poco, ma già non respirava più quando una ragazzina di 15 anni l'ha portata in braccio nel pronto soccorso di Sarno, in provincia di Salerno. Inutili i soccorsi, per la neonata non c'era più nulla da fare. L'ipotesi più accreditata è di un parto casalingo finito male. Tennis, lesione al retto femorale, questo l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo e al Roland Garros. È una notizia che mi pesa enormemente, dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro su Instagram. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code in uscita a Prato Ovest in direzione Pisa. Anche in Fipili per traffico intenso, code in uscita all'Astrassigna in direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili, ma sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9:20 per attività di ripristino del ponte ai Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione Mare. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

35 minuti dopo le ore 17 in diretta su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Tra breve leggeremo il messaggio di Paolo da Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto, per il nostro talk del pomeriggio dedicato a se scegliete un ristorante per la cena.

You and Me, la nuova canzone di Biagio Antonacci, si suona su Radio Diffusione Follonica Web Radio. La nostra linea WhatsApp 328-086-9040. Stiamo chiedendo ai nostri amici al di là della radio, amici italiani, se spesso andate in un ristorante per i vostri pranzi o per le vostre cene, il nostro talk del pomeriggio. Questo messaggio è simpaticissimo, arriva dall'interno della nostra Maremma toscana, in provincia di Grosseto, da Magliano in Toscana per la precisione, da Paolo. Pensate, lui ci comunica che sceglie il ristorante in base al servizio. Lui ama la velocità di quelli che mangia e poi possibilmente tanto per gradire sceglie anche il ristorante in base al parcheggio vicino. Paoletto, grazie anche tu per essere dei nostri. Continuate a segnalarci se scegliete un ristorante per i vostri pranzi o per le vostre cene. E il sottoscritto poi vi spettacolerà su alcune cose sulla sua vita privata in base al talk di questo pomeriggio. La musica prosegue.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

Passione, ricordi, le emozioni con la canzone dei ricordi più belli. È il turno di Manuela da Pomarance in provincia di Pisa. Sta per arrivare la tua canzone.

Voi siete i veri protagonisti in ogni incontro qui su Radio Diffusione Follonica con la canzone dei ricordi più belli, l'aria del sabato sera, una Loretta Goggi strepitosa, dannata. Questa canzone ricorda momenti belli, classici, storici, storici di emozione per Manuela da Pomarancia in provincia di Pisa. Fatelo anche voi al 328 086 9040. Prenotate.

Sì, il nostro talk del pomeriggio è dedicato a voi che ci seguite numerosissimi, se spesso andate in un ristorante per i vostri pranzi o per le vostre cene. E adesso, signori, signori, signori, voglio parlare un po' di cibi un po' particolari e in particolar modo, visto l'argomento, ci dedichiamo a un po' di ristoranti gourmet, quelli famosi da chef stellati. Vorrei raccontarvi l'esperienza di miei amici che hanno provato, sperimentato sulle loro pelle ovviamente il ristorante famosissimo di Cannavacciuolo a Villa Crespi sul Lago d'Orta, su in Alta Italia. Pensate, erano in 3 persone, vi leggo il menù di questo chef stellato e di questo ristorante famosissimo che per prenotare ci vuole mesi, mesi, mesi e anche anni per avere un posto al tavolo lì a Villa Crespi da Cannavacciuolo, da Antonino. Allora, una portata si chiama Il Buon Viaggio ed è un, diciamo... sono degli assaggi fatti da questo chef. Si parte con un consumé di osso buco e zafferano, poi si può assaggiare la trota in carpione, scampi nudi con infusione mediterranea, la pizzaiola con emulsione di polpo, porro, mandorla, pomodoro e popcorn di cavolfiore, linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale, triglia, cavolo nero, provola affumicata, riserva di famiglia, riso, latte e arachidi. Il menù è succulento, buonissimo, credo a quello che mi hanno comunicato i miei amici, lo hanno provato, testato sulla loro pelle, pensate, in 3 persone hanno speso la bellezza di 1500 euro. Tutto questo da Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi sul Lago d'Orta. Vi faccio ascoltare adesso la musica nuova su Radiodiffusione Follonica, la nuova canzone di Fabrizio Muoro e si intitola Niente da perdere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

pomeriggio sfizioso, divertente. State con noi di Radio Diffusione Folonica Web Radio. Se state viaggiando in auto e ci state ascoltando con il vostro CarPlay, buon rientro a casa dalla vostra giornata lavorativa e buon viaggio in lungo e largo per l'Italia per arrivare alla vostra destinazione. Noi staremo in diretta con voi sino alle ore 19. Il talk del pomeriggio è dedicato a voi se spesso scegliete un ristorante per i vostri pranzi o per le vostre cene. Ritrovata la Desio con Aum Aum, adesso la nuova di Alex Wong.

Alex Warren con Fever Dream. Questa settimana è una new entry nella top 10, i 10 dischi più ascoltati su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Tra breve leggeremo il messaggio da Francesca da Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto per il nostro talk del pomeriggio. Adesso cantiamo e balliamo Uragan.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo. Amica.

E allora le linee sono aperte al 328-086-9040, un tasto dolente, forse anche delizioso, perché in questo pomeriggio stiamo parlando del rito del ristorante. Allora, carissimi radioascoltatori, aprite l'app e seguiteci. Siete tipi da ristorante fisso ogni weekend o preferite cambiare ogni volta per non annoiarvi mai? Scusate, leggiamo questo messaggio simpatico che arriva da Francesca da Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Allora, lei ci comunica che è una abitudinaria di un locale famoso in Castiglione della Pescaia, e non possiamo fare il nome ovviamente per ovvi motivi di pubblicità, è abitudinaria di questo locale, di questo ristorante a Castiglione della Pescaia. Lei, Francesca, ci va in particolar modo perché conosce i proprietari e in questo locale ci va soprattutto nei fine settimana. Ciao Francesca, anche a te buon pomeriggio, grazie per essere dei nostri di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Ti facciamo ascoltare un disco, dai, dal passato arriva Prince con Kiss.

anch'io come essere umano sono un abitué dei ristoranti e vorrei raccontarvi una mia esperienza personale, visto che stiamo trattando questo talk del pomeriggio dedicato se spesso andiamo nei vari ristoranti o a pranzo a cena. Io sono un amante dei viaggi, come sapete preferisco ovviamente, prediligo le crociere, e proprio una compagnia di nave da crociera ha dentro un ristorante tipico stellato. Per la mia prima volta l'ho provato ed è eccezionale. È un ristorante che viene denominato Archipelago ed è costituito con menù particolari fratti da tre chef ovviamente stellati: Bruno Barbieri, Elendo Reds e Angelo Leon, che sono anche protagonisti di MasterChef Italia. Il menù è un unico, è un eccezionale. Ci sono tre visioni che si fondono in qualcosa di nuovo. Luce, suono, spazio si evolvono in ogni piatto e non è tutto fatto per essere catturato. Alcuni momenti sono pensati proprio per restare con te, non devi rimanere al telefono a chattare, a scrollare, ma proprio assaporare, gustare il menù, che è fantastico. Adesso hanno aggiornato proprio il menù questi tre chef, ci sono 13 portate, tre grandi firme: Bruno Barbieri, Elendo Rez e Angelon Leon. Al bacio, indimenticabile. Io ho provato per la prima volta il menù di Hélène Dorsey, questa chef francese, 6 stelle Michelin, ed è buonissimo. 26 minuti dopo le ore 18, tra breve ci collegheremo nuovamente con la nostra redazione giornalistica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi Premier Time al Senato. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito Giorgia Meloni a Palazzo Madama, mentre citando il quadro geopolitico ha avvertito: le tensioni incideranno sulla crescita. Poi l'annuncio: entro l'estate arriverà l'ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. L'ONU chiede intanto ad Israele di abrogare la legge sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Conflitto Mosca-Kiev: raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Kiev esorta i residenti a rimanere nei rifugi, l'allerta è ancora in vigore. Momenti di paura oggi pomeriggio a Genova, quando intorno alle 14 è scattato l'allarme deflagrazione nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare l'istituto, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido picrico nel laboratorio di chimica della scuola. Ciclismo: lo spagnolo Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia dopo un finale irreale. Il portoghese Eulalio sfida la maglia di leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia a Mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico, con qualche piovasco. Temperature stabili, massime

massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: 36 minuti dopo le ore 18, tra breve accontenteremo uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi al 328-086-9040. Adesso il numero uno e il disco più ballato d'Italia questa settimana è micidiale. Talk to You, Futuri 44 Ultra e Anotra.

anche loro come meteore spariti un po' dal panorama musicale, i New Trolls, direttamente da Genova, genovese questo gruppo, era Aldebaran, canzone scelta da Alessandra da Cecina in provincia di Livorno nella canzone dei ricordi più belli, la canzone che vi fa battere forte il cuore, che vi ricorda momenti vissuti più belli della vostra vita. Prenotatela al 328 086 90 40. Intanto la musica prosegue. 47 minuti dopo le ore 18 arriva la nuova canzone di Gaia, Bossa Nostra.

Il nostro talk dedicato se spesso andate in un ristorante, nei vostri pranzi o nelle vostre cene durante la settimana. E allora tantissime telefonate, tantissimi WhatsApp al 328-086-9040. E siete anche meticolosi del buffet, non so, preferite anche questo tipo di ristorante? Fatecelo sapere in questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione sino alle ore 19. Un messaggio che ci arriva da Nadia, da Piombino, in provincia di Livorno, anche questo è simpaticissimo. Lei si definisce una seriale e vi dico perché. Perché lei quando va al ristorante non tocca cibo finché non ha scattato la foto preferita del piatto della pietanza per pubblicarla sui social. E così fanno tante persone. Grazie Nadia per questa simpatica notizia che ci hai messaggiato al 328-086-9040. Buon pomeriggio ovunque voi siate, siamo negli ultimi minuti a disposizione di questo pomeriggio talk insieme a Gino. Vi faccio ascoltare adesso Marco Mengoni dal 2021 con Ma Stasera.

0: No, e poi in redazione stavamo commentando che è proprio vero, anche tra impegni di lavoro e pigrizia serale, la scelta di dover andare a mangiare è diventata quasi un secondo lavoro. Il nostro talk del pomeriggio dedicato a se spesso andate in un ristorante per i vostri pranzi o per le vostre cene, siete stati tantissimi all'appello. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie ancora una volta per essere stati con noi qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. E in questo pomeriggio, in particolar modo di mercoledì 13 maggio 2026, insieme a Gino. Se finì, abbiamo terminato, sono volate queste due ore in nostra compagnia ed è stato piacevolissimo. Continuate a seguirci da tutte le parti d'Italia, ovviamente, perché la nostra musica è la più bella e vi fa compagnia in qualunque momento della giornata. Ovviamente per ascoltarci è una radio web digitale, il nostro sito è www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito ufficiale della radio ovviamente troverete il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speaker, le nostre classifiche, la storia della radio e tant'altro. E poi ricordatevi di scaricare l'app ufficiale di Radio Diffusione Follonica su Apple Store e Google Play. In ogni momento avrete la nostra radio a portata di mano. Mi raccomando, anche un like sui social Facebook, Instagram e TikTok.
1: Sono le 19.
0: Perfetto orario, imperfetto orario. Buona serata, ovunque voi siate, che possiate passarla nel miglior dei modi. Vi mando un bacione, un saluto. Ovviamente per sapere la programmazione su quello che accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni su Radio Diffusione Follonica, seguite il nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it. Vi ricordo, alle ore 19.30 insieme sorseggeremo un buon cocktail, magari facendo quattro chiacchiere con gli amici al bar e ascoltando la miscellania di Soulful House, Vibes on the Air, Jazz Funky House on the Air. Questo alle 19.30. Ciao da

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Bagarre al Senato, al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In tagliere azzurro, omaggio all'Italia, la moglie del principe William ha scelto la città emiliana per conoscere da vicino il Regio Approach. Metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Al municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco. Calcio Coppa Italia, stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chivu cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Tennis, attesa per il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. In palio la semifinale degli internazionali. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Bagarre al Senato al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In tagliere azzurro, omaggio all'Italia, la moglie del principe William ha scelto la città emiliana per conoscere da vicino il Regio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Al municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco. Calcio Coppa Italia, stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chivu cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Tennis, attesa per il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. In palio la semifinale degli internazionali. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Il meteo.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
6: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House, ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Folk.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House, ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, su Radio Diffusione.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Bagarre al Senato al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In tagliere azzurro, omaggio all'Italia, la moglie del principe William ha scelto la città emiliana per conoscere da vicino il Regio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Al municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco. Calcio Coppa Italia stasera alle 21 all'Olimpico, la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chivu cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Tennis, attesa per il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. In palio la semifinale degli internazionali. È tutto, buon proseguimento di serata.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: Sono le 21 e 25 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Bagarre al Senato al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In tagliere azzurro, omaggio all'Italia, la moglie del principe William ha scelto la città emiliana per conoscere da vicino il Regio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Al municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco. Calcio Coppa Italia, stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chivu cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Tennis, attesa per il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. In palio la semifinale degli internazionali. È tutto, buon proseguimento di serata.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

dietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio diffuso nel foglio di caola esatta.
2: Sono le 22 e 18 minuti.
3: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Folloni.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Bagarre al Senato, al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In tagliere azzurro, omaggio all'Italia, la moglie del principe William ha scelto la città emiliana per conoscere da vicino il Regio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Al municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco. Calcio Coppa Italia, stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chivu cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Tennis, attesa per il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. In palio la semifinale degli internazionali. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: passione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 13 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Hey Fonzie.

guardato forme e pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: mezzanotte e 57 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: È 1:45.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.